gelosia. Anche se ti senti offesa, c'è il tuo posto in questa casa. Se tu non sprofondi nella tua vita, nella passione senza orizzonte.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.